0: Es de verdad preciosa y el estribillo ni te...
1: Quello di un tempo per andare più lento.
0: Qué maravilla.
1: Verso il mio orto, felice e contento.
0: Ahí va.
1: Nel mattino di oggi,
0: la brisa che sento. Es que tengo ganas de que lo escuchéis.